0: animo. Me hia wen yame somini mo. Me hia wabra bane kwai animo. Wen yame na. Shame.
1: 97.1.